0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Javon, you feel like I should be.

Cocodrilo. You watch me like a gypsy.

0: Energy.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.

Digital Radio, il suono perfetto. 1, 2, 3, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

che oggi ho rincontrato mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato

guarda un po' chi oggi ho reincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno Stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo.

0: del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del Giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Unica Radio.
3: La città che cambia.
2: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città che cambia.
6: Leggera. Gratuita.
7: Gratuita.
6: Gratuita. Semplicemente
7: unica.
6: Unica.
7: Unica.
6: Unica Radio. App.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
2: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio, in modo semplice, con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
3: Leggera. Leggera. Gratuita. Semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
4: Unica Radio.
5: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

0: col sacchetto e il cuore in tasca.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando

0: lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La medicina è malata quando dimentica l'uomo, così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
8: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

destino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: When I shoot the next video, do you wanna be my video? Yeah. Okay, it's gonna be my next video.
2: 1, 2, go! Yeah.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 7 e 2 minuti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hey, what's up? This is Don't Blink and you're listening to our new track. Take me back. Take me back. On your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita,
4: semplicemente
5: unica.
4: Unica Radio, app

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Replica della segretaria del PD Schlein al leader dei 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, afferma la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il calcio: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
5: Ragazze, qua tutto bene, sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
6: Amore mio, buongiorno.

0: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti controlli della velocità in SS 131 Carlo Felice, SS 291 ed SS 125 VAR. Si ricorda che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
5: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Yo yo, it's Girl Lemonade.
3: You're now listening to our song No Breaks featuring Cartel.
4: No Breaks.
2: On your favorite station.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: Unica Radio,
5: la città che cambia.
4: Unica Radio,
6: raccontiamo
5: la città che cambia.

laurea di buone idee, in giro ce ne sono tante. Io avevo la mia, un bar itinerante, e ora che me l'hanno tolta sono in apnea. Più di una volta ho fatto la domanda per un prestito, ma la banca

0: 8 musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 8:33 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Madrid ha attaccato Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. Oggi vertice straordinario del Consiglio UE. La guerra tra Mosca e Kiev, dopo i frammenti di drone precipitati su una spiaggia affollata di persone, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti. Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità di firmare un buon documento. In precedenza il presidente americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo il bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: Unica Radio.
8: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
8: La città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

credi in l'unico. Lei mi ha detto ti giuro, non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando in

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 9 e 3 minuti.
2: Hi, this is Lafra and you're listening to my new single All My Friends.
3: All my friends do listen to
2: on your favorite station.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia dell'Edda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

vorrei, qualcosa vorrei. Un giorno per star con te, per come sei.

0: Presentiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 9 e 33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Madrid attacca Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Loro fallimentari, risponde Tajani. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. Oggi vertice straordinario. Il Kuwait in trattative con Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare per Hormuz, la cui chiusura di fatto da parte dell'Iran ha azzerato le esportazioni petrolifere del paese. Dalle ipotesi allo studio figurano un collegamento attraverso l'Arabia Saudita verso il Mar Rosso, l'Oman. È stato ritrovato questa mattina il corpo del 18enne che si era tuffato in acqua nel lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto la Guardia Costiera, Carabinieri e 118 che hanno accertato la morte del ragazzo. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate. Storico record di caldo dove con 40,1 gradi è stata registrata la temperatura massima mai rilevata a Vienna. Oggi prende il via la rassegna continentale del nuoto di fondo a Parigi, nelle acque della Senna, le 2-10 km. Si parte con gli uomini e in Casa Italia risponderanno all'appello Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi, Andrea Filadelli. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero. È l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime per censo, abitudini, destino, eppure legate da un filo sottile che qualcuno da qualche parte tiene stretto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro torniamo nel cuore del giallo britannico contemporaneo, tra indagini impossibili e investigatori capaci di leggere il mondo storto con una ironia tutta loro. E se anche tu scrivi thriller e gialli in cui i colpi di scena nascono dai caratteri prima ancora dai fatti, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco, di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori, Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera con ambizioni di carriera. Ryan, invece, è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata, edizioni Sallerio.
1: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Buon inizio settimana, 3 agosto 2026 con Mimmo Moramarco, la rassegna stampa, apertura con quello che succede in Spagna, il giornale Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, allarme invasione, il premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per migranti in Africa e Armenia e c'è il primo sì di Bruxelles. Vediamo una foto qui al centro pagina sul giornale. Viaggio nella Ceuta invasa, ma noi vogliamo l'Italia. Emergenza. E qui vediamo la foto con i migranti dopo aver forzato i confini. Il mistero del Mediterraneo, sempre qui sul giornale. Ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera. E per quanto riguarda l'editoriale, oggi Tommaso Cerno, benvenuta maggioranza. Giorgia in basso, intervista a Luigi Di Maio, Roma stimata nel Golfo, Grillo critica i 5 Stelle, come dargli torto, dice. Si continua adesso con il Domani, primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici della querela facile, l'inchiesta di Domani sulle cause intentate da ministri, parlamentari e governatori, nella classifica spiccano 7 membri dell'esecutivo, qui vediamo una foto proprio su questo, e il Domani si sofferma su Bologna, una foto che arriva nell'anniversario della strage, la premier dimentica che la matrice fu neofascista, Bologna non dimentica, qui c'è scritto in questo articolo di Francesco Crippa. In basso i fatti Iran, Trump annulla di nuovo i raid, ora vogliono attaccare gli ayatollah. Per lo sport, volley e pallamano armata, lo sport sempre più militarizzato, scrivono qui. E per quanto riguarda le spese per la difesa, non è il riarmo a definire la nostra Europa, nell'articolo qui di Roberto Antonio Romano e Mario Noera. Dal Domani si prosegue con il Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio, al centro pagina ancora del Mastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre, settimana di passione, i dossier aperti dalla maggioranza, pezzi prima delle ferie, scrivono. E vediamo la foto della Meloni, si chiude il 6 agosto, ultimo assalto della maggioranza di Meloni, Fatto Economico, perché quei prestiti safe non ci fanno risparmiare. In basso l'Olimpiade anti fascista, che non ci fu, la storia era prevista in Spagna nel 1936, ma poi arrivò Franco. Di lato, dalla rossa Meloni, strage di Bologna, le sentenze che Fratelli d'Italia non accetterà mai, e inchiesta Mediapart, altro che intesa, i massacri a Gaza non si arrestano. Rivoluzione poi a Rimini, al meeting di C1 il Papa, l'amore e stop ai politici. Dal Fatto Quotidiano al Messaggero, dove c'è la tragedia di Rieti, lo scontro tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti. Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Le tragedie delle vacanze, i testimoni dicono sembrava una bomba, in questo articolo di Nicoletta Gigli e Corso Viola. Il racconto, un viaggio per la laurea di Mauro Evangelisti. In basso, migranti avanti col modello Albania, colloquio con Tajani, gli hub per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Europa, la linea di Madrid e in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione. Di lato tuffi l'europeo e loro, Pellacani e Santoro, due romani d'oro, nell'articolo di Piero Mei. Dal Messaggero al Libero, che parla in alto di pagliacciata sulla strage a Bologna, 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni anti-polizia, i parenti di Fakir, i soliti attacchi al governo. Al centro vediamo Sanchez, la foto, la Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali, pioggia di critiche sul premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie, dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. In basso Conte vuole un referendum su Kiev, Movimento 5 Stelle non vota il sostegno militare, decideremo con le primarie, dicono. Ira PD, nell'articolo di Brunella Bolloli, Alessandro Sallusti nel suo editoriale oggi ritorna sulla questione Bologna nell'anniversario del 2 agosto e dall'altro lato flotta ombra, così la Marina ha abbordato la nave di Mosca nell'articolo di Carlo Nicolato. Il tempo, Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, ancora su quello che sta succedendo in Spagna, e in basso il giorno del verdetto per lo Spin Time occupato, liberare tutto, niente sconti per gli abusivi, oggi incontro decisivo tra Campidoglio e proprietà, la palla al sindaco e prefetto. Ci sono due articoli a tal riguardo, tra vecchi, giovani e qualcuno al mare, ecco i leader protagonisti dei Noantri. E Gabriel Bernard, quelle notti brave in via Santa Croce, lo show senza fine degli scrocconi. Per la verità...
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Le 9 e 43 minuti.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Arriva un'altra medaglia per la nazionale italiana del nuoto artistico agli Europei 2026 di Parigi dopo l'argento di Filippo Pelati nel solo libero maschile. In mattinata infatti è arrivato anche il bronzo nel team free. Le azzurre, grazie ad un esercizio preciso e convincente, hanno realizzato un punteggio da podio. Meglio di loro hanno fatto solo atleti neutrali e la Spagna, che ha chiuso al secondo posto. Azzurri a quota 8 medaglie. Siamo al calcio. L'Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Hapoel Tel Aviv e Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri testa di serie giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto, il ritorno in trasferta il 27, orari comunque ancora da definire. Il calciomercato, dopo contatti continui negli ultimi giorni, il Como ha raggiunto l'intesa definitiva col Chelsea per il difensore Shaloba, operazione chiusa per 30 milioni di euro più bonus. Il calciatore arriverà in Italia nei prossimi giorni, anticipando il suo rientro per lavorare sin da subito con il nuovo club. Azic invece è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha superato la concorrenza di diverse altre squadre, trovando l'accordo per il centrocampista classe 2006 prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di opzione e anche contro opzione. Gianni Infantino della FIFA ha chiesto aiuto a Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della Federazione Mondiale in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio e al successivo ritiro del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e anche dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano almeno il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Rubio, ma fonti FIFA smentiscono. Il ciclismo, Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026, lo sloveno sarà il capitano nel suo team anche nella corsa a tappe spagnola, dunque in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Unica Radio.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
7: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app. Leggera, gratuita, gratuita, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone pubblicata nel 1986, arrivata in prima posizione in Irlanda, in seconda nel Regno Unito e Sudafrica, in terza in Nuova Zelanda e in settima in Canada e nella Billboard Hot 100. Negli anni successivi, la canzone ebbe il ruolo di brano d'apertura nella maggior parte dei concerti della band. Il brano, basato su un ritmo rock and roll classico con accordi semplici ed essenziali, è caratterizzato da un tono decisamente allegro e spensierato. Per questa ragione, il co-produttore della band propose di escluderlo dall'album, che al contrario si presentava come un lavoro prevalentemente introspettivo e focalizzato anche sul tema della guerra. In Italia, la base di questo brano è stata usata per molti anni dalla Jalapas Band durante la loro trasmissione Mai dire gol. Ecco che arriva Johnny cantando vecchie canzoni. Cantando sotto i tunnel cerca di guadagnarsi da vivere. Lui ha l'energia, lui si muove bene. Il ragazzo sa suonare, dedizione e devozione, trasformando tutta la notte nel giorno. Siete riusciti a scoprire qual è la prossima canzone? Scopriamolo subito, ecco i Dire Straits con Walk of Life.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Ancora tensione però tra Spagna e Italia. Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari nel nostro paese sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vice premier. Oggi nel Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. Le decisioni, secondo quanto filtra, non sarebbero ancora state prese. Le risorse del resto sono poche e l'incertezza è ancora massima. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato arrestato. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Melnitinsky. Questa mattina a Milano si celebrano i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Migliaia di persone attese nella Basilica di Sant'Ambrogio a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia. Con Gerry Cardinale ci sarà il presidente Scaroni. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, come Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: App. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Carica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 11 e un minuto.
2: Hey, this is DJ Zhang Ye and this is my new track, Heart of Peace.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
8: Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Le 11:31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. A Milano è lutto cittadino per i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Oltre le centinaia di persone arrivate nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si svolgono le esequie. Il Milan è rimasto in Australia per la tournée, ma a rappresentare i rossoneri ci sono i vertici del club e tanti ex calciatori. Al via la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza. Intanto in Spagna naufraga una piccola imbarcazione diretta alle Baleari, 17 le vittime. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso. Caos in Parlamento dopo che la Giunta per il regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro, ha rinviato la decisione alla Giunta per le autorizzazioni. Il voto è finito 7-6 a favore della maggioranza. Protesta del Movimento 5 Stelle con una piccola cassaforte, cartelli e striscioni con scritto «Aprite la cassaforte, fuori le chat». Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita poco fa tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Diverse le persone in strada, mentre sono in corso le verifiche per eventuali danni. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia già solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina. Per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Questa è Unica Radio.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica,
5: unica,
4: unica radio, app.
6: Unica radio.

0: ascoltiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Quest'oggi ai microfoni di Unica Radio abbiamo l'onore di ospitare il regista Matteo Incollu. Benvenuto.
2: Grazie, grazie mille e buonasera a tutti.
1: Per incominciare, come nasce la sua passione per il cinema?
2: Allora, la mia passione per il cinema nasce da quando ero molto piccolo. Io sono nato e cresciuto in un piccolo paesino dell'Ogliastra, che è Baunei, e fin da piccolo ho sempre avuto la passione per il cinema, per i film classici. Fin da piccolo infatti guardavo sempre un sacco di film, sono stato uno dei primi bambini ad avere in casa anche una videocamera VHS, per cui fin da piccolo ho iniziato con mio padre a girare dei piccoli film casalinghi, diciamo, con me protagonista, e la cosa mi ha appassionato sin da allora. Poi negli anni crescendo ho intrapreso degli studi che riguardavano sempre il cinema e mi sono ritrovato poi a un certo punto a voler fare, sognavo di fare il critico cinematografico, poi invece l'incontro con un regista sardo, Salvatore Mereu, mi ha instradato, diciamo, poi nel mestiere del cinema vero, e da lì poi è nata sia la passione che la consapevolezza di poterlo trasformare in un mestiere. E da allora, insomma, poi ho continuato, ho fondato una casa di produzione che si chiama Momotti nel 2013, con cui ho realizzato i miei primi cortometraggi, e oggi nel 2026 finalmente ho realizzato il mio primo lungometraggio.
1: Le volevo chiedere, in genere nel cinema si cerca di raccontare emozioni e rapporti umani. Lei cosa cerca di trasmettere attraverso le sue storie?
2: Quello che mi interessa, almeno in questa fase della mia storia artistica come regista, è sicuramente raccontare le storie, i destini umani. In particolar modo mi interessa molto la fase dell'adolescenza e della giovinezza. Infatti spesso ho diretto dei cortometraggi e anche il lungometraggio con dei protagonisti giovanissimi. La protagonista del mio ultimo film ha 11 anni. Mi piace molto sia raccontare il territorio e quindi l'effetto che le persone, i ragazzi soprattutto, hanno sul territorio che abitano, e l'effetto che questo territorio poi in risposta ha nella formazione, diciamo, umana, culturale, sociale di queste persone, dei bambini. Ma soprattutto mi sono ritrovato poi un po' inconsapevolmente a trattare sempre storie che avevano degli elementi fantastici, proprio elementi tratti dal fantastico, quindi con un po' di soprannaturale o comunque degli elementi di realismo magico. E quello che mi interessa di più è cercare di unire il realismo, diciamo, legato al territorio, alla città, insomma, ai luoghi veri che ci stanno intorno, particolarmente in Sardegna, perché è qui che sto facendo i miei primi lavori, insieme unirli con un tocco fantastico, soprannaturale, insomma, che ci sia qualcosa di non vero e a volte solo immaginato o a volte solo, diciamo, creduto o sognato. Questi sono i due elementi che mi attraggono di più e che cerco sempre di raccontare attraverso le immagini nei miei film.
1: Parlando due secondi di Sardegna, ci sono luoghi più specifici o autori più specifici, sempre sardi o della Sardegna, che l'hanno ispirata?
2: Allora sì, come luoghi, certamente i luoghi in cui sono cresciuto, cioè il piccolo paese, in questo caso era Baunei, ma poi insomma i piccoli paesi della Sardegna mi attraggono molto per la loro dimensione, sempre un po' isolata, in qualche modo onirica, sono molto legate alle tradizioni anche, diciamo, fantastiche, occulte della regione, ma anche l'elemento della città, perché poi come luogo, la città, nella fattispecie ho vissuto le due principali città sarde, a Sassari mentre ero studente, a Cagliari da lavoratore. Ecco, anche l'elemento cittadino che porta con sé delle storie che a volte sono ai confini con la realtà, sono stati dei luoghi, quindi la dimensione piccola del paese e quella grande della metropoli, se si possono chiamare metropoli Sassari e Cagliari, ma comunque della città, mi affascinano in egual modo, ed entrambi i posti, diciamo, che mi comunicano sempre qualcosa che va oltre, diciamo, lo spettro del realismo o comunque della verità assoluta. Mi piace sempre cercare poi delle storie, delle chiavi di racconto che vadano vengono oltre la realtà. Ecco, questo per quanto riguarda i luoghi. Per quanto riguarda invece i registi o comunque gli autori che mi hanno più influenzato, certamente non posso citare appunto nuovamente Salvatore Mereu, col quale sono cresciuto e che ha un approccio verso l'elemento reale, l'elemento antropologico, unito a un forte rigore cinematografico per il cinema che fa. Questo sicuramente mi ha influenzato tantissimo. Devo citare anche Giovanni Columbu, il quale invece si è spinto in territori molto più legati alla tradizione, anche più oscura. Ha fatto diversi film sui sogni degli anziani in Sardegna, che sono bellissimi, fatti per la Rai negli anni Ottanta, che mi hanno tanto condizionato, e poi anche i suoi ultimi lavori, da Surre a Surbiles, hanno sempre avuto un elemento, un impatto fortissimo sul mio immaginario, in quanto riusciva a raccontare diciamo il soprannaturale. Reale, sardo, in modo assolutamente innovativo, con una forza espressiva, diciamo, legata al cinema, fortissima. Loro due in primis. Poi ci sono stati tanti registi che mi hanno chiaramente condizionato, anche non sardi, ma tra i sardi cito loro due.
1: Ritornando un secondo molto indietro, mi aveva parlato di un film molto importante, un lungometraggio, se non erro. Me ne vuole parlare anche adesso? Mi può dire il nome del film, dove è stato trasmesso? Mi vuole parlare del film in generale? Prego.
2: Quasi un anno fa ho girato il mio primo lungometraggio, quindi film di finzione che dura 90 minuti. Dopo aver girato tanti cortometraggi nella mia carriera, questo è il primo lungo, che si chiama L'estate che finì due volte, ed è la storia di una ragazzina di 11 anni che durante un'estate caldissima passata insieme al suo migliore amico scopre di avere un inquietante potere che sembrerebbe quello di vedere le persone morte. Tutto ciò accade in un piccolissimo paese quasi dimenticato della Sardegna. Lì vive ai margini, diciamo, di questo paese, lontana un po' da tutto, e vive con suo padre. È la storia di questa estate un po' inquietante, un po' indimenticabile, di questa bambina che dovrà fare i conti con questo potere e dovrà soprattutto fare i conti con l'unico fantasma che non le si manifesta, che è quello della madre, che era scomparsa quando lei era molto piccola. Questo è un film che attualmente è in distribuzione. La buona notizia di pochi giorni fa è che è stato selezionato in concorso a Locarno, al 79esimo festival di Locarno in Svizzera, e avrà la sua anteprima mondiale il 9 agosto di quest'anno, quindi fra un mese, proprio a Locarno, nella sezione di Locarno Kids, quindi una sezione di film lungometraggi dedicati i ragazzi che hanno come protagonisti i giovanissimi. Ci sono 7 film da tutto il mondo, e in rappresentanza, diciamo, del cinema italiano c'è questo film mio, nostro, prodotto da Mommotti con la mia regia, insomma, che rappresenterà quindi il cinema italiano in questa sezione, e sono felicissimo di questa bella anteprima. Non è stato facile produrlo, ma questa è certamente una grande soddisfazione.
1: I miei più sinceri complimenti, comunque, scusi se non gliele avevo ancora fatti.
2: Grazie.
1: I miei più sinceri complimenti per i film e per il tutto. Sicuramente sarà stata anche una produzione abbastanza, non dico grande, ma comunque di un certo spessore. Le volevo chiedere, durante questo film, qual è stato il rapporto con gli attori, con lo staff in generale?
2: Allora, il rapporto è stato davvero molto profondo. Io sono abituato a girare di film con i ragazzi, trovo molto bene a dirigerli, anche i più giovani, per cui con loro è stato un rapporto di amicizia e di dialogo fin da subito, che poi si è protratto per tutto il film. Non abbiamo girato tante settimane perché il budget del film non lo permetteva, purtroppo, ma in quelle poche settimane in cui abbiamo girato i ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo stretto un rapporto che poi ovviamente continua ancora oggi. Mi sono trovato davvero molto bene a dirigerli, e il rapporto con lo staff ancora di più, nel senso che poi le persone che hanno realizzato il film con me sono stati i colleghi e poi comunque anche gli amici, ormai diventati anche amici, che mi hanno accompagnato anche nella realizzazione di tutti i cortometraggi precedenti. Quindi era un gruppo di lavoro già affiatato, sia la produzione esecutiva di Laura Biaggini, che i miei produttori Federica e Nicola, la fotografia della stessa Federica Ortu, con la quale condivido anche essere socio nella società Mommotti, e poi insomma tutti gli altri professionisti che mi hanno aiutato, da Stefano Cau a Sergio e Dario che hanno scritto il film con me, a tutte le persone che hanno collaborato, con i quali avevo già insomma avuto modo di lavorare in precedenza. Quindi è un rapporto che va oltre la professione del cinema e che ci ha aiutato a superare anche dei momenti di grande difficoltà, diciamo in nome poi della riuscita del progetto finale. Non posso che ringraziare tutti loro, perché senza di loro ovviamente non sarei mai riuscito a girarlo.
1: Se ne vuole parlare, ovviamente senza fare spoiler, ci sono progetti, ci sono film, ci sono dei corti che ci vuole un po' spoilerare? Ci sono dei lavori a cui sta lavorando questo periodo?
2: Allora, parallelamente a questo progetto, ho già in cantiere un nuovo film che è tratto da un mio cortometraggio che ho realizzato nel 2023, che però è ancora inedito perché non ho avuto la possibilità di mostrarlo ancora, ma in questi mesi sto provando a trovare un festival che lo prenda, ed è un lungometraggio.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 12 e 3 minuti.
2: Hey guys, this is Bosco and you're listening to my latest single. Open your eyes.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle

0: Digital Radio, il suono perfetto.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: sapeva.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: Grande musica dal vivo per le serate estive. Mara Sattei ed Enrico Nigiotti saranno tra i protagonisti della festa di San Lorenzo per un appuntamento musicale imperdibile. I due artisti saliranno sul palco insieme per regalare al pubblico la loro energia e presentare il nuovo singolo Sabato Sera, un brano intenso dedicato alle emozioni e alle connessioni vissute sotto il cielo stellato. Un'atmosfera magica e carica di vibrazioni positive per tutti i fan.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: La grande musica d'autore infiamma i festival dell'estate 2026. Madame torna dal vivo con un tour imperdibile nei principali palchi italiani, per presentare il suo nuovo progetto discografico, Disincanto. Un album intimo ed evocativo che esplora la fragilità, la rinascita e l'esigenza di autenticità, ben raccontata dal singolo Ok. Un'occasione unica, per vivere l'energia e la poesia di una delle artiste più profonde della scena contemporanea.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: Gusto e tradizione si incontrano in Gallura. A Calangianus torna la 23esima edizione della Sagra del Bovino, un appuntamento fisso per gli amanti della buona cucina e dei sapori autentici dell'isola. Protagonista della serata sarà la carne bovina locale, cucinata secondo le ricette tradizionali e accompagnata dai grandi vini del territorio. Non mancheranno musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento per rendere la serata un grande momento di festa.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
5: Hi guys, it's Eilhorn here.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12:32 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il governatore della Toscana, Eugenio Geni, ha fatto sapere che verifiche sono in corso, ma per ora non sarebbero stati segnalati danni. Milano saluta Franco Baresi, l'ex campione del Milan, è morto a 66 anni con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tantissime persone si sono radunate nella zona insieme ai tanti ex compagni di Baresi che partecipano alle esequie. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Ancora tensione tra Spagna e Italia. Tajani risponde all'omologo spagnolo Álvarez, che definisce l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha detto Tajani. Tragedia intanto al largo delle coste spagnole, dove 17 migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. La testimonianza, raccolta e diffusa dalle autorità spagnole, è stata data da due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Oggi in Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili, ma le decisioni non sarebbero ancora state prese. Intanto sale il diesel, è stabile la benzina. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Questa è Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: La radio universitaria di Cagliari.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12:43 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Migliaia di tifosi si sono presentati questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Per l'ultimo saluto presenti anche tantissimi ex compagni e rappresentanti delle istituzioni. C'era anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
4: È un giocatore universale, un giocatore che è stato rispettato da compagni ed avversari, anche se dentro di sé porta un valore che oggi si è perso, che è il senso di appartenenza, il fatto di aver iniziato la sua attività calcistica nel Milan e di averla conclusa proprio in questo club. Per cui credo che sia un esempio da seguire.
3: Non c'era invece il Milan attuale, impegnato nella tournée in Australia, dove domani sfiderà l'Inter in quello che rappresenta un antipasto dei derby di campionato. Alla vigilia ha parlato Ruben Amorim: vogliamo fare bene nel derby, anche se vincere nel precampionato non è la cosa che conta di più, ha spiegato il tecnico dei rossoneri. Ha parlato della partita anche l'allenatore dell'Inter Christian Kivu, secondo il quale il derby è una partita speciale, ma i trofei d'agosto non contano. E di Florian Welbro la medaglia d'oro nella 10 km di nuoto di fondo disputata nella Senna, teatro della prova inaugurale degli Europei 2026 delle acque libere. Nel fiume parigino il campione del mondo in carica si è imposto con una condotta di gara tanto efficace quanto inaspettata. Fuori dal podio gli italiani, a cominciare da Gregorio Paltrinieri, che era stato protagonista nella prima metà della prova, restando a lungo nelle posizioni di vertice alle spalle di Welbroek. Sarà un super martedì di tennis azzurro al Masters 1000 di Montreal, col programma che si apre nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci, opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Sonego e l'olandese Griekspoor. Nella notte l'esordio di Cobolli e Darderi direttamente dal secondo turno, che affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minore, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale, vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera, che gli vale la prima maglia di leader della generale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
6: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

Guarda un po' chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato, ma quante cose che avrei da chiederti e da raccontare. Dimmi, dimmi come ti va. E lì da te il tempo, il mare, su via, stammi a raccontare.

guarda un po' chi oggi ho reincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
3: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, La Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
4: Hey, this is Liquid 5 and this is my new track Falling Apart.
5: La città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
9: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno. Frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'ho un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13 e 32 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. A Milano si sono celebrati i funerali di Franco Baresi in una basilica Sant'Ambrogio gremita con migliaia di tifosi posti all'esterno. Presenti anche vari compagni di Baresi, da Maldini e Van Basten fino ad altri calciatori iconici del Milan e dirigenti. Forti gli applausi dei tifosi e i cori, c'è solo un capitano. Il ripristino dei controlli non è una misura contro la Spagna, lo ha detto il ministro Piantedosi nel giorno del vertice UE sulla questione migranti. Intanto sono almeno 44 le persone che mancano all'appello dopo gli arrivi in massa dei giorni scorsi nella città di Ceuta, attualmente ricercate da familiari o parenti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di questa mattina tra Pisa e Lucca. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, però rassicura spiegando che la situazione è sotto controllo. Nei Campi Flegrei è scoppiata invece la protesta dei cittadini di Pozzuoli per la mancanza di acqua dopo il terremoto. In centinaia hanno bloccato il porto e in prima fila tra i manifestanti rimangono le fasce più fragili della popolazione, tra cui anziani, famiglie con bambini e disabili in carrozzina. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nell'assegna agli europei di Parigi, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Unica Radio.
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.

0: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. Si ricorda di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza dei cantieri stradali siti sulla SS 131 Carlo Felice, SS 131 DCN e sulla SS 130. In data odierna saranno presenti i controlli della velocità sulla strada statale 131. Vi ricordiamo di allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo. Si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Raccontiamo.
9: La città che cambia.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Quest'oggi ai microfoni di Unica Radio abbiamo l'onore di ospitare il regista Matteo Incollu. Benvenuto.
2: Grazie, grazie mille e buonasera a tutti.
1: Per iniziare, per incominciare, come nasce la sua passione per il cinema?
2: Allora, la mia passione per il cinema nasce da quando ero molto piccolo. Io sono nato e cresciuto in un piccolo paesino dell'Ogliastra, che è Baunei, e fin da piccolo ho sempre avuto la passione per il cinema, per i film classici. Fin da piccolo infatti guardavo sempre un sacco di film, sono stato uno dei primi bambini ad avere in casa anche una videocamera VHS, per cui fin da piccolo ho iniziato con mio padre a girare dei piccoli film casalinghi, diciamo, con me protagonista, e la cosa mi ha appassionato sin da allora. Poi negli anni crescendo ho intrapreso degli studi che riguardavano sempre il cinema e mi sono ritrovato poi a un certo punto a voler fare, sognavo di fare il critico cinematografico, poi invece l'incontro con un regista sardo, Salvatore Mereu, mi ha instradato, diciamo, poi nel mestiere del cinema vero, e da lì poi è nata sia la passione che la consapevolezza di poterlo trasformare in un mestiere. E da allora, insomma, poi ho continuato, ho fondato una casa di produzione che si chiama Momotti nel 2013, con cui ho realizzato i miei primi cortometraggi, e oggi nel 2026 finalmente ho realizzato il mio primo lungometraggio.
1: Le volevo chiedere, in genere nel cinema si cerca di raccontare emozioni e rapporti umani. Lei cosa cerca di trasmettere attraverso le sue storie?
2: Quello che mi interessa, almeno in questa fase della mia storia artistica come regista, è sicuramente raccontare le storie, i destini umani. In particolar modo mi interessa molto la fase dell'adolescenza e della giovinezza. Infatti spesso ho diretto dei cortometraggi e anche il lungometraggio con dei protagonisti giovanissimi. La protagonista del mio ultimo film ha 11 anni. Mi piace molto sia raccontare il territorio, e quindi l'effetto che le persone, i ragazzi soprattutto, hanno sul territorio che abitano, e l'effetto che questo territorio poi in risposta ha nella formazione, diciamo, umana, culturale, sociale di queste persone, dei bambini. Ma soprattutto mi sono ritrovato poi un po' inconsapevolmente a trattare sempre storie che avevano degli elementi fantastici, proprio elementi tratti dal fantastico, quindi con un po' di soprannaturale o comunque degli elementi di realismo magico. E quello che mi interessa di più è cercare di unire il realismo, diciamo, legato al territorio, alla città, insomma, ai luoghi veri che ci stanno intorno, particolarmente in Sardegna, perché è qui che sto facendo i miei primi lavori, insieme unirli con un tocco fantastico, soprannaturale, insomma, che ci sia qualcosa di non vero, e a volte solo immaginato, o a volte solo, diciamo, creduto o sognato. Questi sono i due elementi che mi attraggono di più e che cerco sempre di raccontare attraverso le immagini nei miei film.
1: Parlando due secondi di Sardegna, ci sono luoghi più specifici o autori più specifici, sempre sardi o della Sardegna, che l'hanno ispirata?
2: Allora sì, come luoghi, certamente i luoghi in cui sono cresciuto, cioè il piccolo paese, in questo caso era Baunei, ma poi insomma i piccoli paesi della Sardegna mi attraggono molto per la loro dimensione, sempre un po' isolata, in qualche modo onirica, sono molto legate alle tradizioni anche, diciamo, fantastiche, occulte della regione, ma anche l'elemento della città, perché poi come luogo, la città, nella fattispecie ho vissuto le due principali città sarde, a Sassari mentre ero studente, a Cagliari da lavoratore. Ecco, anche l'elemento cittadino che porta con sé delle storie che a volte sono ai confini con la realtà, sono stati dei luoghi, quindi la dimensione piccola del paese e quella grande della metropoli, se si possono chiamare metropoli Sassari e Cagliari, ma comunque della città, mi affascinano in egual modo, ed entrambi i posti, diciamo, che mi comunicano sempre qualcosa che va oltre, diciamo, lo spettro del realismo o comunque della verità assoluta. Mi piace sempre sempre cercare poi delle storie, delle chiavi di racconto che siano, che vadano oltre la realtà. Ecco, questo per quanto riguarda i luoghi. Per quanto riguarda invece i registi o comunque gli autori che mi hanno più influenzato, certamente non posso citare appunto nuovamente Salvatore Mereu, col quale sono cresciuto e che ha un approccio verso l'elemento reale, l'elemento antropologico unito a un forte rigore cinematografico per il cinema che fa. Questo sicuramente mi ha influenzato tantissimo. Devo citare anche Giovanni Columbu, il quale invece si è spinto in territori molto più legati alla tradizione, anche più oscura. Ha fatto diversi film sui sogni degli anziani in Sardegna, che sono bellissimi, fatti per la Rai negli anni Ottanta, che mi hanno tanto condizionato, e poi anche i suoi ultimi lavori, da Surrea a Surbiles, hanno sempre avuto un elemento, un impatto fortissimo sul mio immaginario, in quanto riusciva a raccontare diciamo il soprannaturale reale sardo in modo assolutamente innovativo, con una forza espressiva, diciamo, legata al cinema, fortissima. Loro due in primis, poi ci sono tanti registi che mi hanno chiaramente condizionato, anche non sardi, ma tra i sardi cito loro due.
1: Ritornando un secondo molto indietro, mi aveva parlato di un film molto importante, un lungometraggio, se non erro. Me ne vuole parlare anche adesso? Mi può dire il nome del film, dove è stato trasmesso? Mi vuole parlare del film in generale? Prego.
2: Quasi un anno fa ho girato il mio primo lungometraggio, quindi film di finzione che dura 90 minuti. Dopo aver girato tanti cortometraggi nella mia carriera, questo è il primo lungo, che si chiama L'estate che finì due volte, ed è la storia di una ragazzina di 11 anni che durante un'estate caldissima passata insieme al suo migliore amico scopre di avere un inquietante potere che sembrerebbe quello di vedere le persone morte. Tutto ciò accade in un piccolissimo paese quasi dimenticato della Sardegna. Lei vive ai margini, diciamo, di questo paese, lontana un po' da tutto, e vive con suo padre. È la storia di questa estate un po' inquietante, un po' indimenticabile, di questa bambina che dovrà fare i conti con questo potere e dovrà soprattutto fare i conti con l'unico fantasma che non le si manifesta, che è quello della madre, che era scomparsa quando lei era molto piccola. Questo è un film che attualmente è in distribuzione. La buona notizia di pochi giorni fa è che è stato selezionato in concorso a Locarno, al 79esimo festival di Locarno in Svizzera, e avrà la sua anteprima mondiale il 9 agosto di quest'anno, quindi fra un mese, proprio a Locarno, nella sezione di Locarno Kids, quindi una sezione di film lungometraggi dedicati i ragazzi che hanno come protagonisti i giovanissimi. Ci sono 7 film da tutto il mondo e in rappresentanza, diciamo, del cinema italiano c'è questo film mio, nostro, prodotto da Mommotti con la mia regia, insomma, che rappresenterà quindi il cinema italiano in questa sezione, e sono felicissimo di questa bella anteprima. Non è stato facile produrlo, ma questa è certamente una grande soddisfazione.
1: I miei più sinceri complimenti, comunque, scusi se non gliele avevo ancora fatti.
2: Grazie.
1: I miei più sinceri complimenti per i film e per il tutto. Sicuramente sarà stata anche una produzione abbastanza, non dico grande, ma comunque di un certo spessore. Le volevo chiedere, durante questo film, qual è stato il rapporto con gli attori, con lo staff in generale?
2: Allora, il rapporto è stato davvero molto profondo. Io sono abituato a girare di film con i ragazzi, trovo molto bene a dirigerli, anche i più giovani, per cui con loro c'è stato un rapporto di amicizia e di dialogo fin da subito, che poi si è protratto per tutto il film. Non abbiamo girato tante settimane perché il budget del film non lo permetteva, purtroppo, ma in quelle poche settimane in cui abbiamo girato i ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo stretto un rapporto che poi ovviamente continua ancora oggi. Mi sono trovato davvero molto bene a dirigerli, e il rapporto con lo staff ancora di più, nel senso che poi le persone che hanno realizzato il film con me sono stati i colleghi e poi comunque anche gli amici, ormai diventati anche amici, che mi hanno accompagnato anche nella realizzazione di tutti i cortometraggi precedenti. Quindi era un gruppo di lavoro già affiatato, sia la produzione esecutiva di Laura Biaggini che i miei produttori Federica e Nicola, la fotografia della stessa Federica Ortu, con la quale condivido anche essere socio nella società Mommotti, e poi insomma tutti gli altri professionisti che mi hanno aiutato, da Stefano Cau a Sergio e Dario che hanno scritto il film con me, a tutte le persone che hanno collaborato, con i quali avevo già insomma avuto modo di lavorare in precedenza. Quindi è un rapporto che va oltre la professione del cinema e che ci ha aiutato a superare anche dei momenti di grande difficoltà, diciamo in nome poi della riuscita del progetto finale. Non posso che ringraziare tutti loro, perché senza di loro ovviamente non sarei mai riuscito a girarlo.
1: Se ne vuole parlare, ovviamente senza fare spoiler, ci sono progetti, ci sono film, ci sono dei corti che ci vuole un po' spoilerare? Ci sono dei lavori a cui sta lavorando questo periodo?
2: Allora, parallelamente a questo progetto, ho già in cantiere un nuovo film che è tratto da un mio cortometraggio che ho realizzato nel 2023, che però è ancora inedito, perché non ho avuto la possibilità di mostrarlo ancora, ma in questi mesi sto provando a trovare un festival che lo prenda. Ed è un lungometraggio sempre a tema fantasmi, in un certo senso, che si chiama, il titolo provvisorio di questo lungometraggio è Da mezzogiorno alle 4, e racconta di una Cagliari, diciamo, abbastanza distopica, in qualche modo un po' soprannaturale, in cui non si può uscire, è vietato uscire da mezzogiorno alle 4, per una ragione che adesso non voglio svelare, ma tratto da un cortometraggio che ho realizzato che si chiama Luce d'Agosto e che spero di poter mostrare presto. Insomma, siamo nelle fasi iniziali, abbiamo scritto una sceneggiatura, ma adesso appena si concluderanno poi la fase di distribuzione dell'estate che finì due volte, cominceremo a fare i passi un pochino più decisi verso le riprese di questo film, che spero possa realizzarsi o l'anno prossimo o inizi 2028. Il mio sogno sarebbe di realizzare i primi tre film, una trilogia di film.
3: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
4: Le 14, 3 minuti.
5: Hey guys, my name is Shuma and this is my brand new song Moisha on your favorite station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Questa è Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovo round di colloquio a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. L'Inter gela Donald Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il tycoon incalza. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie, quando si è tuffato senza più riemergere. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano, morto venerdì scorso a 66 anni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App. Oh, oh yeah!

0: sorridere per disinfettare gli angoli che non ami te, che non ami te, che nessuno ama neanche io e te.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1975.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Hey, I'm Nick Walker and you're listening to my song We Were Lost Mind Lost on your favorite radio station.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.

0: dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio. Unica Radio. Emozione unica.

0: sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Quest'oggi ai microfoni di Unica Radio abbiamo l'onore di ospitare il regista Matteo Incollu. Benvenuto.
2: Grazie, grazie mille e buonasera a tutti.
1: Per iniziare, per incominciare, come nasce la sua passione per il cinema?
2: Allora, la mia passione per il cinema nasce da quando ero molto piccolo. Io sono nato e cresciuto in un piccolo paesino dell'Ogliastra, che è Baunei, e fin da piccolo ho sempre avuto la passione per il cinema, per i film classici. Fin da piccolo infatti guardavo sempre un sacco di film, sono stato uno dei primi bambini ad avere in casa anche una videocamera VHS, per cui fin da piccolo ho iniziato con mio padre a girare dei piccoli film casalinghi, diciamo, con me protagonista, e la cosa mi ha appassionato sin da allora. Poi negli anni crescendo ho intrapreso degli studi che riguardavano sempre il cinema e mi sono ritrovato poi a un certo punto a voler fare, sognavo di fare il critico cinematografico, poi invece l'incontro con un regista sardo, Salvatore Mereu, mi ha instradato, diciamo, poi nel mestiere del cinema vero, e da lì poi è nata sia la passione che la consapevolezza di poterlo trasformare in un mestiere, e da allora, insomma, poi ho continuato, ho fondato una casa di produzione che si chiama Momotti nel 2013, con cui ho realizzato i miei primi cortometraggi, e oggi nel 2026 finalmente ho realizzato il mio primo lungometraggio.
1: Le volevo chiedere, in genere nel cinema si cerca di raccontare emozioni e rapporti umani. Lei cosa cerca di trasmettere attraverso le sue storie?
2: Quello che mi interessa, almeno in questa fase della mia storia artistica come regista, è sicuramente raccontare le storie, i destini umani. In particolar modo mi interessa molto la fase dell'adolescenza e della giovinezza. Infatti spesso ho diretto dei cortometraggi e anche il lungometraggio con dei protagonisti giovanissimi. La protagonista del mio ultimo film ha 11 anni. Mi piace molto sia raccontare il territorio e quindi l'effetto che le persone, i ragazzi soprattutto, hanno sul territorio che abitano e l'effetto che questo territorio poi in risposta ha nella formazione, diciamo, umana, culturale, sociale di queste persone, dei bambini, ma soprattutto mi sono ritrovato poi un po' inconsapevolmente a trattare sempre storie che avevano degli elementi fantastici, proprio elementi tratti dal fantastico, quindi con un po' di soprannaturale o comunque degli elementi di realismo magico. E quello che mi interessa di più è cercare di unire il realismo, diciamo, legato al territorio, alla città, insomma, ai luoghi veri che ci stanno intorno, particolarmente in Sardegna, perché è qui che sto facendo i miei primi lavori, insieme unirli con un tocco fantastico, soprannaturale, insomma, che ci sia qualcosa di non vero e a volte solo immaginato o a volte solo, diciamo, creduto o sognato. Questi sono i due elementi che mi attraggono di più e che cerco

0: più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di 3 diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare i soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio.

0: Sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
1: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli, per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
3: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
1: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare.

Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali che confluiscono nei maggiori centri urbani dell'isola. Si ricorda di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza dei cantieri stradali siti sulla SS 131 Carlo Felice, SS 131 DCN e sulla SS 130. In data odierna saranno presenti i controlli della velocità sulla strada statale 131. Vi ricordiamo di allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo. Si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 18 e un minuto. Unica radio.

Termine aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso.

essere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un

muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote, Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9.750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
1: Cambia la tua serata. Unica Radio.

Ina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacovacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio grazie a un programma che vale loro 280.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
7: La città che cambia.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
9: App.

0: La radio che ti fa sentire a casa ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: Nostalgia anni 2000 e pura energia pop punk nei festival estivi. Dopo il successo della tournée primaverile, i Finlay tornano sui palchi di tutta Italia con il Tutto è possibile Summer Tour 2026, prodotto da Vivo Concerti. La storica band milanese propone uno show travolgente che ripercorre 20 anni di carriera, da cantare a squarciagola tra grandi classici e i loro successi più amati. Un concerto evento capace di unire pubblico di ogni generazione.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
4: Grande spettacolo dal vivo sotto le stelle dell'estate sarda. Massimo Ranieri torna nell'isola con il suo acclamato show, Tutti i sogni ancora in volo, pronto a far tappa in due suggestive location all'aperto. Prodotto con Edoardo Falcone e Marco De Antonis, lo spettacolo è un viaggio travolgente di musica, teatro e racconti personali attraverso 50 anni di carriera. Dai classici come Rose Rosse e Perdere l'amore fino alla poetica Lettera di là dal mare. Un grande abbraccio con la grande canzone italiana.
2: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
5: I sapori autentici dell'Iskolka si danno appuntamento nel Sulcis Iglesiente. A Flumini Maggiore arriva la 34esima edizione della Sagra della Capra, una storica ricorrenza dedicata alle tradizioni gastronomiche del territorio. Un'occasione speciale per degustare le ricette classiche a base di carne di capra e i formaggi locali, immersi in un'atmosfera di festa tra musica dal vivo, balli tradizionali e stand artigianali. Un'ottima tappa per un viaggio tra cultura e gusto.
2: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
7: Hey, this is Jay Grant.
8: This is Manuel.
9: This is Aaron Hirsch. And you're listening to our song Gero. Gero, Gero, Gero. On your favorite station.
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 33 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono state da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte 27. E il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. A Brescia aperta un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, indagati i tre responsabili dell'azienda. In Medio Oriente, il segretario al Tesoro americano Bessette afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima, in circa un migliaio, i minori stranieri non accompagnati presi in carico dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'Interno. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nei 10 km d'acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnica squadre di nuoto artistico. Stasera dalle ore 21 Chiara Pelacani cerca la vittoria nel trampolino 3 metri. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
4: Il 16 marzo. Stia con noi per il film evento dell'anno.
5: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
4: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
6: Ti mostrerò come speciale.
7: 01 Distribution presenta.
8: Sei venuti qua a cercare fortuna?
9: In certo senso, sì.
7: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
10: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
7: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
11: Il primo contatto.
12: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
11: Con altre forme di vita.
13: Tutto muscoli, tutto cervello.
11: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
13: Non sopravvivremo al rientro.
11: Dal 23 marzo al cinema.
14: Continuo a pensare a quella storia.
15: 7 giorni.
14: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
16: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
17: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
18: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
19: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
18: Beh, ho mentito.
20: John Wick, capitolo secondo.
18: Mi stavate aspettando.
20: Dal 16 marzo al cinema.
21: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
22: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
22: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Lo sto guardando io!
7: Stiamo arrivando! Adesso basta!
8: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
9: Sì, adesso arriviamo, sì.
10: Che fai, rispondi tu?
11: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
12: Oh ragazzi, guardate questo video.
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

Bentrovati alla Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Cantante, attrice e produttrice discografica statunitense, molto popolare negli anni 90, la sua musica è ispirata dal rhythm and blues, pop, gospel e hip hop. La protagonista di oggi è Mariah Carey.

Carey nasce nel 1970 ad Huntington, New York. Sua madre era una cantante lirica e vocal coach di origini irlandesi, mentre il padre un ingegnere aerospaziale afro-venezuelano. Mariah è la terzogenita della coppia, ha infatti due fratelli, Allison e Morgan. La famiglia della madre non approvava il matrimonio interrazziale e per questo motivo Mariah non ebbe rapporti con la famiglia materna. L'etnia afro-sudamericana del padre è infatti motivo di discriminazione razziale e questo influenzerà la vita dell'artista. I genitori di Mariah divorziano quando lei ha solo 3 anni e Mariah rimarrà affidata alla madre con i due fratelli. Successivamente perderà i rapporti anche con il padre. Mariah frequenta la Green Lawns Herbers Fields High School e inizia a mostrare interesse per la musica e per le discipline artistiche, nelle quali chiaramente eccelle. Inizia a scrivere canzoni e a comporre musica.

giovanissima, la Carrie compone musica insieme a Gavin Christopher, dopodiché si trasferisce a Manhattan in un appartamento condiviso con altre 4 studentesse, dove lavora come cameriera in vari ristoranti. Utilizza la notte per studiare musica e per realizzare una demo da presentare alle case discografiche. Purtroppo verrà inizialmente rifiutata. Durante la sua carriera ha venduto circa 210 milioni di dischi, molti dei quali negli anni 90, e i suoi singoli hanno trascorso più settimane al numero 1 della classifica dei brani più ascoltati di ogni altro artista vivente nella storia di Billboard. Lo stile vocale di Mariah ha influenzato un'intera generazione di cantanti che si sono affermati dopo di lei, tra cui Christina Aguilera e Beyoncé. La carriera di Mariah Carey inizia con l'uscita dell'album di debutto che porta il suo nome nel 1990, ad appena 20 anni. L'album diventa un successo commerciale nel giro di pochissimo tempo e dal quale vengono estratti 4 singoli da numero 1: Vision of Love, Love Takes Time, Someday e I Don't Wanna Cry. No.

Bentornati con La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Mariah Carey. Nel 1988 la cantante conosce ad una cena di gala Tommy Mottola, che diventerà il suo produttore. I due si sposano nel giugno del 1993. La loro unione sentimentale artistica si rivela decisiva per la carriera della cantante, che in breve diventa un'icona internazionale della musica pop grazie alla Columbia Records, la casa discografica gestita proprio da Mottola. Dopo 5 anni sopraggiunge il divorzio. Il produttore ha dichiarato in un suo libro del 2013 che la causa sarebbe imputabile all'antagonismo di Mariah nei confronti di Jennifer Lopez. Mottola, infatti, avrebbe desiderato per Jennifer Lopez una carriera analoga a quella di sua moglie. Per questo cedeva spesso alla cantante portoricana i progetti studiati con e per Mariah. Nel 1998 Mariah inizia una relazione con il cantante Luis Miguel. La fine del rapporto determina un crollo nervoso della cantante, che verrà ricoverata in una clinica del Connecticut. Nel 2008 Mariah sposa il rapper e produttore afroamericano Nick Cannon. Dal loro matrimonio nascono due gemelli, Monroe e Moroccan. Purtroppo la coppia si separa nel 2014, rimanendo comunque in buoni rapporti per amore dei figli. Successivamente la cantante si fidanza col magnate James Packer, che nel 2016 le dona un anello con diamante da 35 carati del valore di 7 milioni di euro. Dopo pochi mesi i due annunciano la separazione, motivata, a quanto pare, dalle spese folli effettuate proprio da Mariah.

voce di Mariah Carey ha dominato la scena musicale pop internazionale per circa 20 anni. La cantante possiede un talento innato che le consente di raggiungere le 5 ottave di estensione e di scendere a tonalità calde e soft. Queste caratteristiche uniche le hanno consentito di fornire un nuovo look alla musica pop. Grazie al suo talento e ai suoi super premiati dischi, il genere hip hop è stato vitalizzato e nobilitato e promosso al rango di musica di alta qualità. Nel 2014 Mariah Carey viene eletta dal settimanale Time la cantante più popolare di sempre. L'anno successivo le viene dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame. A Capodanno del 2018 la cantante ha sfidato il freddo polare newyorkese, meno 13 gradi centigradi circa, per festeggiare a Times Square l'arrivo del nuovo anno.

Scozia, la Carey, insieme alla sua famiglia, in quanto multiraziale, si trovò ad affrontare insulti razzisti, ostilità e anche episodi di violenza come croci bruciate in giardino e cani avvelenati. Il culmine fu raggiunto un giorno in cui la loro macchina fu fatta esplodere e un colpo d'arma da fuoco fu sparato in cucina durante l'ora di pranzo. Mariah ha inoltre scioccato tutti con delle nuove rivelazioni presenti nel suo libro in uscita. Ha infatti dichiarato che sua sorella Allison l'avrebbe drogata con dei medicinali, picchiata e avrebbe addirittura provato a farla diventare una prostituta quando aveva soltanto 12 anni.

Mariah Carey iniziò a prendere lezioni di teatro nel 1997 e già dall'anno successivo fece diverse audizioni per vari ruoli in diversi film. Il suo debutto cinematografico arriva col ruolo di cantante d'opera del film Lo Scapolo d'Oro. Il primo ruolo da protagonista lo ha invece nel film Glitter del 2001, nel quale interpreta una cantante che negli anni 80 irrompe nell'industria della musica. Il film fu però un fallimento ai botteghini, tanto che la Carey si guadagnò un Razzie Award come peggior attrice protagonista per la sua interpretazione. Nel 2006 prende parte invece al film indipendente Tennessee, interpretando il ruolo di una cantante che fugge dal marito. In occasione del Natale 2015 diventa lei stessa regista di un film natalizio per la televisione, A Christmas Melody, che viene visto da 4 milioni di telespettatori. Dati i buoni risultati, il film viene riproposto anche nel Natale successivo. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una delle regine del pop. Continuate a seguirci per conoscere le storie di tanti altri artisti, ovviamente solo su Unica Radio.

Bentornati alla Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei nostri artisti preferiti. Oggi parleremo di un autore, cantante e pianista statunitense. Tra i maggiori esponenti del rock and roll è considerato uno dei padri di questo genere musicale, con un posto nella Rock and Roll Hall of Fame guadagnato nel 1986. È stato soprannominato The Killer per il suo modo selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo. Inoltre è considerato uno dei re del rock and roll insieme a Chuck Berry, Bo Diddley e Little Richard. Lui è Jerry Lee Lewis.

0: and shake it, baby. Yeah.
1: Jerry Lee Lewis nasce a Faraday il 29 settembre 1935. Inizia a suonare il pianoforte in gioventù, insieme a due cugini. Il suo modo di suonare è influenzato dal vecchio pianista e cugino Carl McVoy, insieme ovviamente a quello che ascolta in radio e soprattutto dalla musica nera, che ascolta spesso presso la Haney's Big House. In questo modo, Lewis ha potuto creare un suo personale stile che consiste in un mix di rhythm and blues, boogie-woogie, gospel e country music. La madre lo iscrive in un collegio cristiano in Texas, convinta che suo figlio avrebbe di lì in poi cantato solo per il Signore. Ma lasciata alle spalle la musica religiosa, Lewis prende parte al nuovo sound rock and roll, pubblicando il suo primo disco nel 1954. Due anni dopo, presso gli studi della Sun Records a Memphis, il produttore Jack Clement scrittura Lewis per la sua etichetta. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wind. Oh, what a thrill. Goodness, get ready to quit.

1957 il pianoforte è il puro rock and roll sound del brano Who La Lora Shaking Going On, dando la fama internazionale a Jerry Lee Lewis. Segue quella che è diventata la sua maggiore hit, Great Balls on Fire. Altri grandi successi in quell'anno sono i singoli Breathless e High School Confidential, quest'ultimo facente parte della colonna sonora del film omonimo. Negli Stati Uniti, comunque, Jerry Lee Lewis fatica ad avere successi nelle classifiche. I produttori tentano di convincerlo a suonare sotto pseudonimi, senza suonare il piano o magari usando il clavicembalo. Alla fine degli anni 60, il produttore della Mercury Records lo convince a convertirsi completamente al genere country. Lewis accetta e con Another Place, Another Time fa il suo ingresso nelle classifiche nel 1968. Seguono altre hit country nel periodo compreso tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, molte delle quali entrano nella Hot 100 Charts. Nonostante i problemi personali, il talento di Jerry Lee Lewis è riconosciuto ovunque. Soprannominato il killer per la sua voce grintosa e il suo stile a pianoforte, viene descritto dall'artista Roy Orbison come il miglior performer nella storia del rock and roll.

Bentrovati con La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Jerry Lee Lewis. Il cantante è stato sposato 7 volte e ha avuto 6 figli. Il suo primo matrimonio, con Dorothy Burton, è durato 20 mesi. In un'intervista del 1978 per People Magazine, il cantante afferma: «Avevo 14 anni quando ho sposato mia moglie. Lei era troppo vecchia per me, aveva 17 anni». Il suo secondo matrimonio con Jane Mitchum è di dubbia validità, in quanto il matrimonio viene svolto 23 giorni prima che il suo divorzio con la sua prima moglie fosse effettivo. L'unione dura per 4 anni e i due hanno 2 figli. Il suo terzo matrimonio con Mira Gale Brown è durato 13 anni. Quando i due si sposarono, la donna aveva soli 13 anni. La coppia ha 2 figli. Nel 1957, Jerry Lee Lewis incide Great Balls of Fire, brano scritto da Otis Blackwell e Jake Hammer, ma diventato famoso solo grazie alla versione di Jerry. Il singolo raggiunge la seconda posizione nella Billboard Hot 100, la terza nella classifica R&B e la prima nella classifica country. Il titolo della canzone proviene da un modo di dire utilizzato nel sud degli Stati Uniti e considerato blasfemo da alcuni cristiani. Nel film Via col vento del 1939, la protagonista Rossella O'Hara, nell'adattamento originale, esclamava spesso proprio «Great Balls of Fire!»

alcuni aneddoti curiosi sulla vita di Jerry Lee Lewis. Prima di partire per l'Inghilterra, il suo manager Sam Phillips cercò di dissuaderlo da portarsi dietro sua moglie Myra, proprio per evitare di creare scandali, ma il cantante testardo non accettò il consiglio. Giunti in Inghilterra, Lewis fece credere a tutti che Myra Gale avesse 15 anni, ma appena la stampa inglese si appropria della vita privata di Lewis, lo dipinge come un mostro che sposa delle bambine. Non solo la donna aveva 13 anni, ma si trattava pure di un matrimonio incestuoso perché era figlia di suo cugino. La notizia causò un enorme scandalo e il tour fu cancellato dopo appena 3 concerti, annullandone i restanti 34. Lo scandalo, oltretutto, seguì il cantante pure in America, il che comportò la sua uscita dalla scena musicale. In occasione della festa per il suo 41esimo compleanno, nel 1976, Jerry Lee, scherzando, punta una pistola contro il suo bassista, Butch Owens, pensando che non sia carica, preme il grilletto, ma in realtà lo colpisce nel torace. Owens sopravvisse miracolosamente. Why don't you live in them, sugar?

Bentornati su Unica Radio, dove oggi con La Grande Musica stiamo parlando di Jerry Lee Lewis. Il più lungo dei matrimoni del cantante è stato quello con Myra Gale, che durò 13 anni. Nel 1962 il figlioletto annegò in piscina a soli 3 anni. Un altro figlio morì poi in un incidente d'auto a 19 anni. Negli anni 70 il cantante fu arrestato più volte per droga e ubriachezza e sparò accidentalmente al suo bassista. La quinta moglie morì annegata e la nuova moglie 25enne fu trovata morta per un overdose solo 3 mesi dopo il matrimonio. È stato affermato che Jerry Lee sia stato responsabile del decesso. Nel 1981 fu ricoverato d'urgenza per delle complicazioni dovute ad un'ulcera e fu dato per spacciato. Alcuni mesi dopo darà invece uno dei suoi concerti più memorabili. La mattina molto presto, o forse la notte molto tardi del 23 novembre 1976, la polizia ricevette una chiamata da Graceland, la celeberrima dimora di Elvis Presley a Memphis, perché c'era un uomo in evidente stato di ubriachezza armato di pistola. Quell'uomo era un vecchio amico di Elvis Presley, appunto Jerry Lee Lewis.

nostro viaggio alla scoperta della vita di Jerry Lee Lewis, uno dei più grandi esponenti del rock and roll, è ormai giunto al termine. Per seguire con noi altri viaggi all'interno della vita di tanti altri grandi artisti, continuate a seguirci con la grande musica, ovviamente solo su Unica Radio. Well, if you hear somebody knocking,

Bentrovati su La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Oggi parleremo del padre del blues di Chicago, tra gli artisti più importanti di sempre. Cantautore e chitarrista statunitense, stiamo parlando di Muddy Waters.

protagonista, Maddie Waters crebbe con il padre, i 9 fratelli e i nonni in seguito alla morte della madre avvenuta quando aveva solo 3 anni. Durante l'adolescenza si guadagna da vivere suonando a feste e picnic, ma anche e soprattutto lavorando nei campi di cotone. La svolta della sua vita avviene quando decide di andare a cercare fortuna a Chicago, la città dove il blues stava diventando il genere più ascoltato. Lavorando come autista la mattina e suonando la sera, riuscì a entrare in contatto con altri artisti come Sonny Boy Williamson e ben presto venne notato da una casa discografica, la Chess, che gli propose un contratto. Dal 1953 in poi registra quindi una serie di lavori fondamentali con la band dell'etichetta, canzoni divenute con gli anni dei veri classici della musica americana.

0: 7 hours on a 7 day, on a 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see.
1: Per tutti gli anni 50, Waters fu il re della scena blues di Chicago, grazie anche a brani leggendari come Manish Boy, Trouble No More e Don't Go No Further. Nel 1958 Waters fece scalpore con una sua esibizione in Inghilterra. Fu infatti il primo a portare un sound elettrico nella scena folk blues a cui era abituata fino ad allora la popolazione britannica. Per questo motivo fu consacrato a icona e fonte di ispirazione per alcuni dei più grandi bluesmen e rocker della storia inglese degli anni successivi.

Bentornati alla grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Maddie Waters. Maddie si sposò nel 1940 con Geneva Wade, morta di cancro il 15 marzo 1973. Qualche anno più tardi, il già anziano bluesman si risposò con la 19enne Marva Jane Brooks, da lui soprannominata Sunshine. Ebbe dei figli che hanno seguito le sue orme come bluesman: Larry Mudd Morganfield, Big Bill Morganfield e Joseph Moyo Morganfield.

Considerato il padre del blues di Chicago, Rolling Stone, che deve il suo nome proprio alla canzone di Waters, ha inserito l'artista al 49esimo posto tra i 100 migliori chitarristi di sempre. Nel 2008, la vita di Waters è stata raccontata nel film Cadillac Records. Tra gli artisti che furono più influenzati dal suo stile e dalla sua musica, ricordiamo i Rolling Stones, Jimi Hendrix, i Cream, ed Eric Clapton in particolare, i Led Zeppelin, gli AC/DC e tanti altri ancora. Nel famosissimo brano Come Together, i Beatles rendono omaggio al grande cantante citando il suo nome.

ritrovati al programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Muddy Waters. L'artista morì nel sonno il 30 aprile 1983 a Westmont, non lontano da Chicago, a poche settimane dal suo 70° compleanno. Alla sua cerimonia funebre parteciparono grandi personalità del blues e parlano

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
8: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
0: Unica Radio.
9: La città che cambia.
0: Unica Radio.
10: Raccontiamo la città che cambia.
11: Oh, oh yeah!

0: canterai.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
2: Vero negro di strada, lascio soldi mendicanti, porto le buste, le vecchie su per le scale di casa.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: La città che cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio. Dio.
8: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.
1: Questa è Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
7: Non sto guardando io!
8: Stiamo arrivando!
7: Ciao.
8: Adesso basta!
9: Stiamo arrivando anche noi!
10: Siamo con Willy!
11: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì, sì!
12: Che fai? Rispondi tu!
13: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
14: Oh ragazzi, guardate questo video!
15: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
16: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
17: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
19: Unica Radio.
18: App.
19: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, Unica Radio App.
9: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
10: E mi mancherai.

credi in lui. Lei mi ha detto ti giuro, non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
4: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: App. Oh, oh, yeah.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.